0: prossima.
1: Amore,
2: Ale, Ale, alla morita rock. A dinga, la havia ni, a ma presenti, ma da piccane.
1: A dinga, a spiet.
2: A slanti,